strada. Sognando di te. L'hai scomportato come un mascalzone. Se fai piangere mamma. Voglio di spaccarle la faccia.